0: is B1 Feel the Beach.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: Mia. B1.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.